0: vai bella.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Italia anni 60.
3: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

e quando sono disperati li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

che è la terra dei cacchi, è la terra dei cacchi.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla Sicilia e con caldo intenso, valori massimi infatti ancora una volta compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Da segnalare solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto

0: volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese, in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania, prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. 14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto. Nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza

0: sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: soltanto che tu sia felice.
1: Radio Italia anni 60.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: Sono le 10.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. Porta.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla Sicilia e con caldo intenso, valori massimi infatti ancora una volta compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Da segnalare solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il 10° oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura. Indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
3: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato.

0: di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11:36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 14 agosto, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Villa Sofia Cervello, salma ricoperta da formiche, individuato dipendente negligente. In riferimento a quanto riportato da diverse testate giornalistiche in merito al ritrovamento di formiche su una salma nella camera mortuaria del presidio Cervello, la direzione strategica comunica di aver immediatamente attivato un'indagine interna per verificare le dinamiche che hanno determinato l'accaduto. L'azienda conferma che i protocolli igienico-sanitari, pulizia e sanificazione, i controlli tecnici sulle temperature di stanze e celle frigorifere sono rigorosi, costanti e privi di anomalie strutturali anche a fronte delle alte temperature stagionali. L'episodio è pertanto da ricondurre al comportamento negligente di un singolo dipendente già individuato dall'amministrazione. A fronte del gravissimo danno d'immagine subito dall'azienda, la direzione medica di presidio ha già disposto la segnalazione della posizione del lavoratore al competente ufficio procedimenti disciplinari per le verifiche di rito e l'adozione delle eventuali conseguenti sanzioni. Blitz della finanza in alcune scuole paritarie tra Cefalù e Termini, accertamenti sugli stipendi di docenti e personale. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società cooperativa che gestisce istituti scolastici paritari con sedi a Cefalù e Termini Imerese, constatando redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro. L'attività trae origine dagli esiti di una precedente indagine svolta dai carabinieri di Cefalù per i reati di caporalato, estorsione e truffa, i cui sviluppi hanno consentito ai finanzieri del gruppo di Termini Imerese di approfondire i connessi profili di natura fiscale, ricostruendo un sistema di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della società. Sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla società, consentendo a quest'ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale, danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato in luogo di regolari rapporti di lavoro e l'indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall'Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese l'amministratore della società per dichiarazione infedele, nonché la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, avanzando contestualmente richiesta di sequestro preventivo per circa 105.000 euro. Tragedia a Depuratore, a San Vito Lo Capo, si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco, una comunità, quella di San Vito Lo Capo, sotto shock per quanto avvenuto ieri mattina all'interno della struttura del depuratore. Una tragedia immane che ha portato via la vita a due persone, Davide Anselmo, operaio impegnato presso l'impianto di depurazione, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118, deceduto mentre prestava la propria opera di soccorso. È una tragedia, dichiara il sindaco La Sala, che colpisce profondamente l'intera comunità di San Vito Lo Capo e che ci lascia sgomenti e addolorati. In questo momento di immenso dolore, l'amministrazione si stringe con affetto e vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro cari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con loro il percorso umano e professionale. Nel rispetto del dolore delle famiglie, di fronte alla gravità di quanto accaduto, il sindaco Francesco La Sala dispone la sospensione delle attività e delle iniziative previste in occasione delle festività di Ferragosto, quale segno di rispetto e di partecipazione al lutto che ha colpito la nostra comunità. L'invito rivolto a tutti i cittadini, gli ospiti, gli operatori economici del territorio, di vivere questi giorni con sobrietà e rispetto. San Vito Lo Capo si ferma e si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco. In occasione dei funerali verrà dichiarato il lutto cittadino. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
3: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump Jared Kushner.
2: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: L'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inaspirerà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria dall'inizio della prossima settimana, è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.
2: Ma come si fa?

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano rimane presente sul Mediterraneo, in Sicilia, garantirà condizioni soleggiate e un clima ancora decisamente caldo, anche se nel pomeriggio qualche temporale di calore impegnerà i rilievi interni con locali sconfinamenti alla costa meridionale. Situazione simile anche nella giornata di Ferragosto, ancora molto calda in Sicilia, temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Ancora qualche temporale al pomeriggio sui rilievi interni, situazione che sarà simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha

0: Zona rossa fino alle 2 di domani è l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como. In azione anche Canadair, una 50 gli sfollati. E sono oltre 1 migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 14 agosto, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Villa Sofia Cervello, salma ricoperta da formiche, individuato dipendente negligente. In riferimento a quanto riportato da diverse testate giornalistiche in merito al ritrovamento di formiche su una salma nella camera mortuaria del presidio Cervello, la direzione strategica comunica di aver immediatamente attivato un'indagine interna per verificare le dinamiche che hanno determinato l'accaduto. L'azienda conferma che i protocolli igienico-sanitari, pulizia e sanificazione, i controlli tecnici sulle temperature, distanze e celle frigorifere sono rigorosi, costanti e privi di anomalie strutturali anche a fronte delle alte temperature stagionali. L'episodio è pertanto da ricondurre al comportamento negligente di un singolo dipendente già individuato dall'amministrazione. A fronte del gravissimo danno d'immagine subito dall'azienda, la direzione medica di presidio ha già disposto la segnalazione della posizione del lavoratore al competente ufficio procedimenti disciplinari per le verifiche di rito e l'adozione delle eventuali conseguenti sanzioni. Blitz della finanza in alcune scuole paritarie tra Cefalù e Termini, accertamenti sugli stipendi di docenti e personale. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società cooperativa che gestisce istituti scolastici paritari con sedi a Cefalù e Termini Imerese, constatando redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro. L'attività trae origine dagli esiti di una precedente indagine svolta dai carabinieri di Cefalù per i reati di caporalato, estorsione e truffa, i cui sviluppi hanno consentito ai finanzieri del gruppo di Termini Imerese di approfondire i connessi profili di natura fiscale, ricostruendo un sistema di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della società. Sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla società, consentendo a quest'ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale, danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato in luogo di regolari rapporti di lavoro e l'indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall'Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese l'amministratore della società per dichiarazione infedele, nonché la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, avanzando contestualmente richiesta di sequestro preventivo per circa 105.000 euro. Tragedia a Depuratore, a San Vito Lo Capo, si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco, una comunità, quella di San Vito Lo Capo, sotto shock per quanto avvenuto ieri mattina all'interno della struttura del depuratore. Una tragedia immane che ha portato via la vita a due persone, Davide Anselmo, operaio impegnato presso l'impianto di depurazione, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118, deceduto mentre prestava la propria opera di soccorso. È una tragedia, dichiara il sindaco La Sala, che colpisce profondamente l'intera comunità di San Vito Lo Capo e che ci lascia sgomenti e addolorati. In questo momento di immenso dolore, l'amministrazione si stringe con affetto e vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro cari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con loro il percorso umano e professionale. Nel rispetto del dolore delle famiglie, di fronte alla gravità di quanto accaduto, il sindaco Francesco La Sala dispone la sospensione delle attività e delle iniziative previste in occasione delle festività di Ferragosto, quale segno di rispetto e di partecipazione al lutto che ha colpito la nostra comunità. L'invito rivolto a tutti i cittadini, gli ospiti e gli operatori economici del territorio di vivere questi giorni con sobrietà e rispetto. San Vito Lo Capo si ferma e si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco. In occasione dei funerali verrà dichiarato il lutto cittadino. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò a settembre.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Un uragano in tempesta non può portarmi via il ricordo che ho di te.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata, anche quest'anno, al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano rimane presente sul Mediterraneo, in Sicilia, garantirà condizioni soleggiate e un clima ancora decisamente caldo, anche se nel pomeriggio qualche temporale di calore impegnerà i rilievi interni con locali sconfinamenti alla costa meridionale. Situazione simile anche nella giornata di Ferragosto, ancora molto calda in Sicilia, temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Ancora qualche temporale al pomeriggio sui rilievi interni, situazione che sarà simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornale

0: Il greco nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport e nutrito, il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con degli aggiornamenti che arrivano dall'aeroporto di Catania, che potrebbe restare chiuso fino al prossimo 17 agosto. La società di gestione SAC, che sta verificando proprio in queste ore le condizioni dello scalo, non esclude un nuovo stop operativo. Dalla società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso fanno sapere che la decisione potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Restano quindi possibili ripercussioni sui voli in arrivo ed in partenza dalla Fontana Rossa di Catania. Incidente alle Toianni, muore un 39enne. Tragedia ieri alle Toianni, un uomo di 39 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto dopo le 23. La vittima era alla guida di una Vespa con una donna come passeggera e stava percorrendo la statale 114 in direzione Messina quando si è scontrata con un Audi che aveva appena imboccato una rampa per immettersi sulla statale. Il 39enne è stato trasportato all'ospedale di Messina, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. La passeggera è rimasta lievemente ferita, il conducente dell'auto, un turista siciliano, sono stati portati all'ospedale di Taormina per gli accertamenti del caso. E chiudiamo con una notizia legata ai furti di veicoli in Sicilia ed in Italia. Sono oltre 20.400 i veicoli rubati in Sicilia in un anno, 15.500 automobili, più quasi 5.000 tra moto e motorini. I dati emergono da un'analisi del mercato con statistiche del Ministero dell'Interno e collocano la Sicilia al terzo posto in Italia per numero di furti di veicoli. Solo il 15,3% degli automobilisti siciliani ha scelto una polizza assicurativa specifica contro il furto. Tra le province, Palermo è al primo posto con 7.393 auto rubate, seguite da Catania 5.007 e Siracusa con 742. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
3: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, decisamente cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
2: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costruito.

0: temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: non sprofondi mai.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine.

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: Sono le 22.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,